0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 al Lupower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Terna, Monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Cambiamo argomento. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Tra le notizie del giorno. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Bracchino per il magazine televisivo e Top Press Economy. Cambiamo argomento. Gasperini, l'Inter è la più forte. La Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Tra le notizie del giorno. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Cambiamo argomento. Di Battista, sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare nemmeno è nata, che è già morta nel mio cuore. Eppure a volte mi ritrovo lì, lì a pensare.

e poi di nuovo un muro, e poi ancora quel silenzio. Tu cambi viso, cambi passo, togli quello che hai addosso.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 al Lupower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Terna, Monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Cambiamo argomento. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Tra le notizie del giorno. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Bracchino per il magazine televisivo Etau Press Economy. Cambiamo argomento. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Tra le notizie del giorno. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Cambiamo argomento. Di Battista, sto meglio e finalmente sono a casa. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Eccoci qui con Classic Rock On Air. Bentornati tutti all'ascolto da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao a tutti, ciao Renato.
4: Ciao Marco, e abbiamo una bella puntata, perché ora vi dico, insomma, il personaggio di cui parliamo mi piace moltissimo da mezzo secolo. Allora, in copertina abbiamo sempre copertina di Classic Rock, in edicola c'è sempre Bob Marley e insomma, oh. Una volta sono andato a Londra, sarei andato anche tu, c'è un quartiere che sono tutti Bob Marley, tutti cantanti, tutti è un culto, no? Lo sappiamo, no? Il culto, a parte il culto rasta, eccetera, ma comunque è uno dei musicisti storici grandiosi a livello mondiale ed è in copertina. Adesso fra gli strilli di copertina c'è il fantastico Peter Gabriel che vabbè, già leader dei Genesis, questi lo sanno tutti, ma quando ha cominciato da solo, a differenza di tanti artisti che un po' si sono sgretolati allontanandosi dal gruppo, lui invece è rinato e come. Tra l'altro Peter Gabriel è un semi italiano, perché non per fare il patriottico, ma mi fa molto piacere, perché lui in realtà, quando appena si erano formati a Londra, quasi debuttanti, lui e gli altri vennero a Napoli, conobbero gli Osanna e si avvicinarono a Lino Vairetti, che si dipingeva il volto, no? Con questo modo un po' rock, un po' della tradizione teatrale mediterranea, greco-napoletana, e disse: ma come, scusa, ma questi colori non fanno male? Allora chiese tutto sui colori. Dopo sei mesi il disco dei Genesis, dove Peter Gabriel, con quel costume fantastico da grande Pierrot, c'aveva la faccia mezza blu e mezza bianca, con i colori che gli aveva insegnato a usare Lino Vairetti. Insomma, i Genesis e Peter Gabriel siamo particolarmente legati. Mi stavi dicendo, lui abita ancora, vive ancora in Italia.
3: Si divide tra Bath, che è dove ha anche lo studio, e in Sardegna. Lui ha una casa in Sardegna dove presumibilmente passa una buona parte dell'anno. Infatti ci sono tante storie di sue in qualche modo collaborazioni con il comune di Arzachena, perché lui abita nel nord della Sardegna. Insomma, è uno che, come hai detto te giustamente, è di casa in Italia, la conosce perfettamente. E Classic Rock gli dedica un articolo perché è il quarantennale di uno dei suoi più celebri dischi, ovvero So, che è uscito appunto nel 1986, e racconta delle cose molto carine. Ad esempio Daniel Lanois, che sarebbe il produttore, realizzò questo disco

0: disco insieme a David Rhodes, un trio in sostanza,
1: sì,
0: che poi invece si aggiunsero anche altri musicisti, ma loro scherzavano su questo fatto di andare a lavorare per fare il disco, e Peter Gabriel in sostanza regalò ai due un cappelletto da cantiere, i caschi da cantiere, avete presente? E quindi loro andarono a realizzare questo disco in studio di registrazione sempre con indossando questi caschi,
1: permetto, per paura di caduta di note in libertà. No. Allora, abbiamo detto tante cose, adesso credo che il pubblico voglia ascoltare questo brano di Peter Gabriel.
0: Allora, dall'album appunto So, dove ci sono tanti brani grandissimi, ad esempio Red Rain, e tanti ospiti, Yusundur, Nile Rodgers, Tony Levin, che poi invece diventò collaboratore fisso, bene, da questo album noi andiamo a prendere forse il singolo più conosciuto nel mondo di Peter Gabriel, quello che gli fece sfiorare il Grammy.
1: Allora, Peter Gabriel,
0: Sledgehammer.

0: E siamo sempre collegati con Classic Rock On Air, al microfono Renato Marengo e stavolta con
1: Nando Misuraca. Ciao Renato.
0: Ecco, quando arriva Nando si capisce che è il momento delle novità, il momento del futuro, o comunque di quegli artisti che anche se insomma sono band anche che si muovono già da diversi anni, soprattutto in territori che non sono come Roma o Milano, quindi non hanno il privilegio della discografia, si devono dare da fare con live. Stavolta si tratta di una band, ce la segnala l'Altoparlante, che tra l'altro ci distribuisce il nostro programma in tutta Italia, e questa band è calabrese, è un electro folk molto molto simpatico, e adesso Nando ci dirà anche nome, cognome e titolo del brano che vi faremo ascoltare.
1: Certamente, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Gli artisti in questione sono una band di Reggio Calabria, i Nigra. E il brano che passeremo oggi si intitola Sei Tu, che è una canzone, come dicevi tu, elettrofolk, che affonda le radici anche un po' nella canzone d'autore, perché tiene questa matrice di protesta per quanto riguarda i temi della violenza e della crisi, sì, dei modelli culturali, quindi ci piace.
0: Sì, e ben venga in momenti in cui si bada solo ai talent, insomma, all'apparire, tornare a parlare di impegno, di temi sociali, perché i giovani hanno bisogno di formarsi non soltanto nei grandi magazzini che vendono abbigliamenti alla moda, ma anche di vivere la vita reale, di capire i problemi, e proprio di questi problemi che viviamo parlano quindi contro la violenza, contro la sopraffazione da parte di chi non è attento alla crescita dei giovani, insomma, quindi anche politica naturalmente, ma soprattutto è buona musica. Ecco, noi sentiamo dei suoni che sono suoni europei, quindi tu che ti occupi soprattutto di suoni, Nando, hai sentito un po' questo elettro pop, elettro rock,
1: insomma. Sì, è un elettro folk molto

0: tirato, che poi per assurdo mi ricorda anche delle cose passate di Edoardo Bennato, quindi
1: è vero, bravo, hai colto. Okay. Allora adesso, ecco, adesso noi vi abbiamo fatto questa presentazione, ci fa sempre piacere. Siamo partiti con Bob Marley, siamo partiti con i Musti Sacri, e però anche il talento meno conosciuto ha diritto, e noi lo facciamo a Classic Rock On Air con molto piacere, ha diritto ad essere ascoltato. E allora, in Igra,
0: sei.

0: E adesso, sempre di musica si tratta, ma si tratta di musica per immagini. È la volta della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera. Fammelo salutare, Massimo. Ciao Massimo, qualche volta vieni anche tu a parlare da noi. Vabbè. Allora, sì, è il momento anche di parlare. Voi spesso intervistate nuovi o comunque emergenti compositori, a parte i mostri sacri, no? Stavolta è la volta di Carmine Calia. Ecco, Carmine Calia, in che occasione l'avete incontrato, intervistato?
1: Guarda, Massimo Privitera è andato proprio a intervistarlo nel suo studio pieno zeppo di sintetizzatori, che sembrava quello di Keith Emerson. Però invece poi, a parlare con Carmine Calia, insomma, è uscito fuori un pianista jazz, un compositore di colonne sonore, un producer, e che ha un grande amore, quello per la musica di Piero Umiliani. Pensate, grande compositore degli anni 60.
0: E come no, è una bella notizia, anche perché nell'era, ahimè, dell'intelligenza artificiale nella musica, qualche compositore che riguarda, si ispira e comunque ammira i grandissimi compositori del periodo del grande cinema come Piero Umiliani fa davvero piacere, no?
1: Eh sì, e poi la canzone che ha scelto, insomma, in qualche modo si incunea in questa linea della tradizione musicale, anche se non italiana ma hollywoodiana.
0: Eh beh sì, si tratta di un artista, di una interprete, tutti ricorderemo la colonna sonora della Bella e la Bestia, ecco, lei era Angela Lansbury, la quale è conosciuta anche come la Signora in Giallo, no? Quindi è un personaggio molto, molto importante. Vabbè, quindi non mi resta che annunciare Soundtrack City.
2: Say what? Benvenuti a Soundtrack City con un ospite speciale, perché qui siamo con Carmine Calia.
3: Ciao.
2: Noi, sai che ti dicevo nel backstage che noi siamo abituati a farci raccontare del nostro ospite, che in questo caso è bello stare dal vivo, non solo tramite lo schermetto del computer a distanza, farci raccontare un po' come lui si è approcciato alla musica per immagini, ma com'è. Ti è venuta questa passione per la musica? Da dove nasce?
3: Allora, io più che altro nasce da quando ero piccolo. Io sono pugliese, quindi originario di Gravina in Puglia, provincia di Bari, ed ero piccolo, insomma, giù, e quindi ho avuto questa grande fortuna di conoscere mio bisnonno, che era un fisarmonicista, che suonava nel gruppo folcloristico, insomma, della città. E di lì, chiaramente, nelle feste a casa c'era sempre questa fisarmonica, io da piccolo praticamente lo imitavo. E di lì poi, di lì a poco, a 7 anni, ho cominciato a studiarla presso una scuola di musica lì vicino, e poi di lì conservatorio, quindi sono un fisarmonicista, diciamo, sulla...
2: Ma hai suonato per caso in banda, come succedeva a molti?
3: Allora, in banda ho fatto una cosa molto bella, ho fatto il portatore di basso tuba, perché ero abbastanza alto, e quindi dice... Ma sì, allora suonare la fisarmonica in banda no, perché non è uno strumento da banda, però ti va di fare il portatore. Ho fatto il portatore di basso tuba.
2: Questa è la prima volta che la sento, il portatore di basso tuba, bellissimo. Però tu hai avuto anche tantissime esperienze di quelle che abbiamo fatto tutti quanti, sia che ama l'aspetto visivo, i famosi matrimoni. Hai fatto matrimoni?
3: Beh sì, giù in Puglia, diciamo, comunque la patria, ne ho fatti tanti. Poi alla fine mi sono voluto proprio disintossicare e sono fuggito qui a Milano, insomma, per avere una realtà un po' diversa.
2: Perché siamo a Milano? Nella sua casa. Senti, intanto, qual è il tuo compositore preferito, a parte Piero Umiliani, che so hai una parete dove ci sono tutti gli album?
3: Sì, esatto, perché
2: e lì non la vedete.
3: È un incentivo a fare tanto, perché cavolo, nel 72 avrà fatto 16 colonne sonore, roba del genere. Vabbè, comunque, chi è il mio compositore preferito? Brugnolini è uno di quelli che sicuramente mi ispira parecchio.
2: Infatti, ricordiamolo, perché come si chiama? Aspetta, com'era? Sergio? No.
3: Sandro
2: Brugnolini. Sì, io confondo sempre. Sì. No, vabbè, Sandro Brugnolini, sì, che ha fatto delle cose spettacolari.
3: Sì.
2: Ma devo dire che in quel periodo c'erano tante notizie, Usuelli, Sabina.
3: Era proprio un periodo culturale molto, molto fertile in generale. Quindi,
2: grande sperimentazione.
3: Assolutamente.
2: Ma a te quanto piace sperimentare ancora oggi?
3: Ma tanto, devo dire, sia chiaramente con una... approccio anche più moderno e contemporaneo, che può essere l'uso delle DAW, del computer, eccetera, però chiaramente tornando a quell'attitudine, mi piace molto sperimentare in maniera molto organica, quindi con gli strumenti veri e propri, come si faceva un tempo. Anche per quanto riguarda tutto l'aspetto dei sintetizzatori, mi piace anche molto, cioè soprattutto sperimentare come si faceva un tempo col Moog, con Arpodisi.
2: Allora, domandona finale: qual è per te una canzone originale per film, quindi scritta appositamente per quel film, che ti è rimasta particolarmente impressa e così facciamo sentire in radio? Allora, qual è?
3: Allora, questa è una domanda molto molto molto difficile, come hai già detto, però così, non so, penso così a braccio, ti direi la canzone della Bella e la Bestia, il cartone animato della Disney, non so per quale motivo. Tra l'altro, vorrei tanto precisare, quei suoni anni 80, un po' con il piano, con il coro, non è che mi facciano tanto impazzire, ma anche lì, tornando alla matrice compositiva, penso che sia un pezzo davvero incredibile.
2: Quindi Diana Menken.
3: Esatto.
2: Quindi va bene, ringraziamo. Prima volta che qualcuno parla della Bella e la Bestia, io amo Alan Menken, quindi va bene. Se uno pensava Pink Floyd, Piero Milia, invece no.
3: No,
2: siamo andati sulla Disney.
3: Sono stato costretto dalle mie figlie.
2: Va bene, sei sotto forza. Buona visione.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano che abbiamo avuto modo di ascoltare in occasione di una delle presentazioni di Gazza, Diario di un Medico, edito da Creusa Dema Edizioni. Canto e canterò ancora di Cagnolo Guercio, un brano interpretato in questo caso da Luigi Locascio e da Monio Vadia con la voce e il violoncello di Giovanna Famulari. È una ballata civile che attraversa la Palestina e dà voce a chi la guerra la vive. Ve lo riproponiamo in vista di una nuova presentazione organizzata a Roma da Grande Come una Città il 21 settembre alle 18 nella Sala Consiliare del Municipio 3 di Roma. Il libro che viene presentato è sempre Gazza, Diario di un Medico di Salman Khalid, una testimonianza cruda ma in qualche modo necessaria dell'inferno della guerra vissuto proprio in Palestina. Ad aprire l'incontro ci sarà l'assessore alla cultura del terzo municipio Luca Blasi insieme a Luca Ridolfi, che è il presidente di Grande Come una Città, e al vicepresidente Mazzino Montinari. In collegamento dal Canada ci sarà anche lo stesso Salman Khalid e Simona Cavallari leggerà alcuni estratti del libro. Un incontro dove musica e parole si intrecciano. Intanto vi faccio ascoltare Canto e canterò ancora di Cagnolo Guercio.
2: Ti porterò al mare a guardare le stelle.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo?
1: Il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi dopo i fatti di Bologna non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti, poi l'artista alternativo fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo, e Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paolo Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente, la parola recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

0: Eccoci.
1: Primo piano. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 all'Upower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Cambiamo argomento. Terna, monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Cambiamo argomento. Milano-Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a Digitale e AE. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Top Press Economy. Tra le notizie del giorno. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al Via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio.

Nella guerra di Valois il signor di Vli è morto. Se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte,

cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 all'Upower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Cambiamo argomento. Terna, monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Cambiamo argomento. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a Digitale e AE. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Ciao Press Economy. Tra le notizie del giorno. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 al Lupower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Cambiamo argomento. Terna, monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Cambiamo argomento. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Top Press Economy. Tra le notizie del giorno. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 al Lupower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Cambiamo argomento. Terna, monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Cambiamo argomento. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a Digitale e AE. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Top S Economy. Tra le notizie del giorno. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 all'U-Power Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Cambiamo argomento. Terna, monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Cambiamo argomento. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Ciao Press Economy. Tra le notizie del giorno. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 al Lupower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Cambiamo argomento. Terna, monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Cambiamo argomento. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a Digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Ciao Press Economy. Tra le notizie del giorno. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.

Se di mezzo c'è l'amore, puoi dire ciò che vuoi. La guardavo nel silenzio e nel silenzio lei carezzava la mia ombra, confusa con la sua, soddisfatta di quel poco che eravamo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Tokio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 al Lupower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Cambiamo argomento. Terna, monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Cambiamo argomento. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a Digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Etau Press Economy. Tra le notizie del giorno. Gasperini, l'Inter è la più forte, la Roma prova ad avvicinarla. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato, ma i numeri ora dicono che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Cambiamo argomento. Easybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35, al via Contest. Easybank, la banca digitale di Intesa San Paolo, assieme a Officine, IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il contest cinematografico per nuovi autori per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un'opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
3: Due minuti, un libro.
4: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962. Il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti, in libreria da HarperCollins.

mare d'inverno. Solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

amici, settembre 2026, l'estate al termine, ma nella Italian Chart, pensate, ci sono ancora i grandi tormentoni che hanno caratterizzato le nostre vacanze. Ci sono nuove entrate, nuove uscite e tantissime novità, come al numero 20 il nuovo successo di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Morire.

Italian Chart, il nuovo singolo di Laura Pausini si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, alla posizione numero 18. Benvenuti da Massimo Esposito, state ascoltando la classifica italiana sulla vostra radio e oggi tantissime novità. Torna anche lei, Angelina Mango, con Ariete. Il loro nuovo singolo si intitola Cab.

0: E scendono al numero 16 della classifica italiana Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Invece alla posizione numero 15 della Italian Chart continua a scalare la classifica Julie insieme a Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente con Julie Bresci che risalgono la classifica al numero 15. Benvenuti nella Italian Chart ogni settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono. Rispetto alla settimana scorsa Ligabue perde qualche posizione. Oggi lo troviamo al numero 14 con qualcosa.

Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate dalle radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e ci stiamo avvicinando pian pianino a metà classifica. Al numero 13 scende Gaia con Bossa Nostra, scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e al numero 10 sono stabili come la scorsa settimana Emma

Radio Delta 83, stai ascoltando la Italian Chart. Benvenuti nella Italian Chart, adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Scendono Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 10 con Canto d'amore. Sentissi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le belle canzoni italiane suonano all'interno della Italian Chart. Anche questa settimana stiamo scalando la classifica. Al numero 9 scende Anna. Invece, attenzione, attenzione, da tantissime settimane resiste all'interno della nostra classifica. Al numero 8, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 6 salgono

Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito, tanti movimenti oggi. Al numero 5, stabile Samora J con Flamenco Paranoia. E al numero 4, entra prepotentemente in classifica Ernia con Dedica. Che nome dai d'un

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E siamo sul podio della Italian Chart. Al numero 3, Merk Tremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

Italian Chart. Al numero 10 Canto d'amore con Angelina Mango, Marco Mengoni. Anna perde qualcosina alla posizione numero 9. Scende anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera al numero 8. Meraviglioso errore di Gianna Nannini continua a scalare la Italian Chart al numero 7. Salgono anche loro Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 5 Flamenco Paranoia è stabile con Samora J ed entra prepotentemente in classifica al numero 4 Ernia con Dedica. Vediamo un attimino il podio. Al numero 3 Partenope, Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors. Saif perde la prima posizione rispetto alla settimana scorsa e oggi lo troviamo al numero 2 con Parlar d'amore. La nuova numero 1 della settimana? Qual è? Chi sarà? Lo scoprirete tra qualche secondo. Prima di tutto Massimo Esposito vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. Ed è tornato al vertice della classifica il grande successo dell'estate 2026, Tommaso Paradiso con la sua Agitare. Coca-Cola. Ma che

0: trasmissione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, controlleremo la sua sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul Social Truth di aver raggiunto un ampio accordo con la Danimarca e la Groenlandia che garantisce agli Stati Uniti diritti militari permanenti sull'isola artica. Tra le notizie del giorno. Conscom, con il caro energia cresce l'inflazione e diminuiscono consumi e PIL. Elettricità in Italia più cara rispetto ai principali paesi Unione Europea fino a quasi 70 euro MWh. A settembre il prezzo del gas sul mercato europeo TTF registra un aumento del 161,2% rispetto a settembre 2025. Per commercio, turismo e ristorazione oltre 1 miliardo di euro di maggiori di costi nel secondo semestre e nel 2027 si perderebbero circa 6,5 miliardi di euro di consumi. Cambiamo argomento. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Tra le notizie del giorno. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 all'U-Power Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Cambiamo argomento. Terna, monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Cambiamo argomento. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Bracchino per il magazine televisivo Etao Press Economy. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno...

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, controlleremo la sua sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul Social Truth di aver raggiunto un ampio accordo con la Danimarca e la Groenlandia che garantisce agli Stati Uniti diritti militari permanenti sull'isola Artica. Tra le notizie del giorno. Conscom, con il caro energia cresce l'inflazione e diminuiscono consumi e PIL. Elettricità in Italia più cara rispetto ai principali paesi Unione Europea fino a quasi 70 euro MWh. A settembre il prezzo del gas sul mercato europeo TTF registra un aumento del 161,2% rispetto a settembre 2025. Per commercio, turismo e ristorazione oltre 1 miliardo di euro di maggiori di costi nel secondo semestre e nel 2027 si perderebbero circa 6,5 miliardi di euro di consumi. Cambiamo argomento. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Tra le notizie del giorno. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 al Lupower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Cambiamo argomento. Terna, monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Cambiamo argomento. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Bracchino per il magazine televisivo e Ciao Press Economy. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta.
1: Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, controlleremo la sua sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul Social Truth di aver raggiunto un ampio accordo con la Danimarca e la Groenlandia che garantisce agli Stati Uniti diritti militari permanenti sull'isola artica. Tra le notizie del giorno. Confcom, con il caro energia cresce l'inflazione e diminuiscono consumi e PIL. Elettricità in Italia più cara rispetto ai principali paesi Unione Europea fino a quasi 70 euro MWh. A settembre il prezzo del gas sul mercato europeo TTF registra un aumento del 161,2% rispetto a settembre 2025. Per commercio, turismo e ristorazione oltre un miliardo di euro di maggiori di costi nel secondo semestre e nel 2027 si perderebbero circa 6,5 miliardi di euro di consumi. Cambiamo argomento. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Tra le notizie del giorno. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 al Lupower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Cambiamo argomento. Terna, Monti investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi. Al via da ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Cambiamo argomento. Milano Serravalle, Catania più sicurezza e servizi grazie a digitale e AI. Un nodo strategico da 185 km, 500.000 veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano. È la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle, Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo e Top Press Economy. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta.

0: London.
1: E questa è la buona musica di On Air, cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana. Con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono. Quest'oggi avremo anche un collegamento telefonico con il cantautore Davis Gardin, verrà a presentare il suo nuovo singolo, a fare uno scambio di battute anche sul suo nuovissimo album e tante novità direttamente dal miglior mercato indipendente.

A soli 21 anni, Giada Lei continua a costruire il proprio percorso artistico attraverso una scrittura autentica e profondamente legata alle emozioni della sua generazione. La giovane cantautrice di Moncalieri presenta Felice ma non troppo, un brano che fotografa con sincerità le contraddizioni sentimentali che spesso accompagnano i vent'anni.

Isabella Swinnerton featuring Gabilo, Stare con te, nuovo singolo pubblicato il 15 maggio 2026, un incontro artistico che racconta il desiderio di condividere emozioni e quotidianità con la persona amata attraverso una collaborazione intensa e coinvolgente.

Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenze e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato. C'è bisogno di...

I Magazzino San Salvario sono esponenti del cosiddetto rock cantautorale, un mix inedito di sonorità graffianti e testi che si inseriscono nel solco della miglior tradizione della musica d'autore italiana. L'idea di fondo è quella di riportare al centro il concetto di canzone nella sua essenzialità, con il preciso intento di emozionare nella maniera più diretta possibile. Anche il live act si inserisce in quest'ottica con una performance fortemente coinvolgente per il pubblico. Un ritorno alle origini della musica potente ed efficace. Li troviamo ad On Air con il singolo La gente che si bacia per le strade.

Maurezio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, rivelazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi. Arriva Don Air con il singolo Il tuo amore è dolore.

Ma la Milano dei Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, voce e chitarra, Danilo Di Lorenzo, tastiere e cori, Tony Corizzi al basso, Cristian Fusi, batteria e percussioni, racconta la vita reale, le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Questo singolo in collaborazione con Jack La Furia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato l'annuncio. Il Santo Protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità. Dall'estero. Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, controlleremo la sua sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul Social Truth di aver raggiunto un ampio accordo con la Danimarca e la Groenlandia che garantisce agli Stati Uniti diritti militari permanenti sull'isola Artica. Tra le notizie del giorno. Monti spiega la bolletta a Ruggeri, trasmissione pesa 4% per imprese e famiglie. Al via ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Cambiamo argomento. Confcom, con il caro energia cresce l'inflazione e diminuiscono consumi e PIL. Elettricità in Italia più cara rispetto ai principali paesi Unione Europea fino a quasi 70 euro MWh. A settembre il prezzo del gas sul mercato europeo TTF registra un aumento del 161,2% rispetto a settembre 2025. Per commercio, turismo e ristorazione oltre 1 miliardo di euro di maggiori di costi nel secondo semestre e nel 2027 si perderebbero circa 6,5 miliardi di euro di consumi. Tra le notizie del giorno. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Cambiamo argomento. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 all'U-Power Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta.

0: Ancora in sottofondo era Ode all'umiltà di Edoardo Tincani, una canzone che parte da un'immagine semplice, una piantina, un po' di terra, qualche goccia d'acqua. È da qui che nasce il singolo di Edoardo Tincani, pubblicato da Artisti Online e già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Come vi ho annunciato all'inizio di puntata, ora giunge il momento di andare a conoscere un artista. Lui è Davis Gardin, che vi presento perché è già collegato telefonicamente con noi. Davis, benvenuto ad On Air.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Davis. Allora, Coconut Air è il singolo di cui parleremo oggi, facente parte già di un album, però diamo due battute verso la fine dell'intervista. Allora, è un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, quindi in un'epoca in cui siamo costantemente di corsa e ossessionati dalla produttività, quanto è stato difficile, parlo a livello compositivo e mentale, fermarsi e tradurre in musica quella sensazione di leggerezza e di tempo sospeso di cui parli?
1: Allora, questa è una bellissima domanda. In realtà mi sento di dire che Coconut Air, questo brano specifico, l'ho scritto in poco tempo. Ero molto ispirato quel giorno, e parliamo di qualche anno fa. E come dici tu, è proprio una sensazione che ho cercato di bloccare nel tempo, proprio di questa giornata che avevo passato con questa ragazza che in realtà non conoscevo bene. E il brano parla anche di percezione, quindi quando noi guardiamo o comunque vediamo una persona per la prima volta, cerchiamo di idealizzarla in qualche modo, e vuoi o non vuoi, molto spesso il nostro idealizzare queste persone non è coerente con la verità,
0: esatto,
1: con quello che poi si dimostra essere.
0: Si dice l'apparenza inganna, no? Spesso vediamo una persona e ci facciamo un'idea, ma è sbagliata.
1: Esattamente, questa canzone parla proprio di questo, e quindi di come io avevo idealizzato questa persona qua, e poi invece si era rivelato tutt'altro. Però è una canzone che rimane comunque upbeat, un po' felice e un po' estiva.
0: Esatto, trasmette appunto questa sensazione di estate, di caldo e di felicità. Ecco, parlando proprio più in gergo tecnico, tu appunto descrivi Coconut Air come un piccolo frammento d'estate e un invito all'autenticità. Dal punto di vista sonoro e degli arrangiamenti, quali scelte hai fatto per trasportare chi ascolta esattamente in quella dimensione di luce e serenità?
1: Allora, cercando di mantenere qualcosa di, a me piace definire fresco in termini proprio di arrangiamento, cerchiamo sempre di tenere un tempo allegro, quindi già questo può aiutare molto, perché noi tendiamo ad associare anche con l'estate proprio il tempo delle canzoni, quindi se è qualcosa di un po' più allegro, di un po' più upbeat, come dicevo prima, lo associamo più a un periodo estivo, e quando invece cerchiamo di rallentare nel periodo invernale. È una cosa che ho studiato anche da poco ed è molto interessante, è proprio tutta questione anche di marketing.
0: Beh,
1: e
0: certo.
1: Quindi quando ci siamo ritrovati a fare l'arrangiamento di questo brano, intanto le percussioni sono molto leggere, non è una batteria standard, sono percussioni, diciamo. E abbiamo anche i fiati, perché la tromba alla fine dà molto estate, dà molto aria, sole, perché ci ricorda proprio un po' i paesi come può essere, non so, la Spagna, ma anche l'Italia. E quindi di base è stato quello l'idea, la radice, e da là abbiamo lavorato con una chitarra anche che è molto una chitarra molto leggera, nulla di complicato per l'orecchio, quindi da là questo è stato lo scheletro, e poi abbiamo fatto tutto il vestito attorno.
0: Beh, quindi un brano che è stato lavorato a tavolino, studiato, suonato, ecco, sottolineo suonato,
1: sì,
0: perché ad oggi volevo chiudere con questa domanda che mi piace fare quando ho da

avanti persone che suonano ancora e non si affidano totalmente a un PC. Tu Davis, come vedi oggi questo spostarsi, tra virgolette, dei musicisti verso la produzione totalmente fatta con l'intelligenza

0: per certi brani e certi momenti quando si è bloccati, però c'è proprio il rischio che diventi, che possa diventare qualcosa che proprio prenda il sopravvento sulla nostra creatività. Quindi io mi sono ritrovato, mi ricordo bene un paio di mesi fa, mi sono ritrovato a essere bloccato su un brano che stavo scrivendo, su un brano nuovo, e mi ricordo aver dato una specie di prompt all'intelligenza artificiale per sbloccarmi,
1: okay.
0: Ma poi una volta capito che quella, cioè la direzione che prendeva l'intelligenza artificiale era diversa dalla mia direzione, dalla mia natura artistica, ho chiuso tutto e ho riniziato da zero.
1: Esatto.
0: E quindi secondo me gli artisti dovrebbero comunque tenere la loro la loro base, perché senza la loro base non sono nessuno, e secondo me la nostra unicità sta anche in quello. Quindi se noi usiamo l'intelligenza artificiale per provare a fare qualcosa che non partirebbe da noi, si sente. Il brano può essere anche un brano bello, però non
1: è
0: il nostro, un brano nostro.
1: Esatto. Io ho sempre detto, esatto, un utilizzo come vediamola come un arrangiatore, cioè io do all'intelligenza artificiale una canzone che ho fatto io, chitarra, voce, una linea melodica, e poi eventualmente me la faccio arrangiare. C'è chi non ha magari la possibilità di andare in studio con dei musicisti,
0: sì.
1: In quel caso mi va anche bene, l'idea è la mia, ma far tutto all'intelligenza artificiale e poi dire ho scritto una canzone, io credo che sia veramente la fine della musica. Davis, allora il tempo purtroppo è giunto al termine. Prima di ascoltare Coconut Air, due battute veloci,
0: sì,
1: sul tuo disco, perché questa canzone è estratta da un album.
0: Assolutamente, è un album che è uscito a inizio giugno, metà giugno, si chiama Love Eventually, e in realtà parla di, sono 8 tracce, e queste tracce rispecchiano un po' la mia percezione sempre delle sfaccettature dell'amore che si possono avere, che sia in l'amore adolescenziale, quello un po' proibito, quello un po' a distanza, e sono tutte esperienze un po' sulla mia pelle che ho fatto durante questi anni, e quindi sono molto soddisfatto del lavoro e spero che vi possa piacere, insomma, all'ascolto, ecco. Quindi questo è Love Eventually.
1: Perfetto, Davis, allora io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Prima di lanciare il brano, dei contatti veloci social da dare chi ci sta ascoltando per approfondire la tua conoscenza sul web?
0: Assolutamente, io mi salvo sempre come nome e cognome, quindi sono Davis Gardin, sia su Instagram che su Facebook, oppure tutte le piattaforme di streaming come possono essere Spotify, Apple Music, c'è gente che usa YouTube, nulla in contrario, quindi anche su YouTube mi trovate così, quindi solo nome e cognome, Davis Gardin.
1: Perfetto, Davis, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. In bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo. Coconut Air, grazie per essere stato ad On Air.
0: Grazie a voi. Well, that's

Sebastiano Salemi, cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli, fino ad arrivare al suo primo album Sentimenti ed Emozioni. È uscito il 21 agosto e arriva con questo singolo Shabby Cathaway, una canzone ironica, leggera, coinvolgente, che parte da un'idea molto semplice: la musica può emozionare anche quando le parole apparentemente non significano nulla.

E chiudiamo con White Mask, progetto musicale nato nel 2025, ispirato alle atmosfere della New Wave e della Dark Wave degli anni 80 e a formazioni simbolo di quella stagione come The Cure, Depeche Mode, New Order e Bauhaus. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspettive.

E si conclude questo primo appuntamento della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Voglio ricordarvi TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare i nostri podcast. Cercate Daniele Dalmuto ed entrate nel mondo della promozione discografica italiana. Detto questo, appuntamento alla prossima e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: dispiace che tu va a lasciare.
1: No.
0: Sì, con gli amici, ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi un gelosire. Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, se non ci sei, non muoio. Me la cavo. Poi se lo faccio adesso, lavoro.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato l'annuncio. Il Santo Protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità. Dall'estero. Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, controlleremo la sua sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul Social Truth di aver raggiunto un ampio accordo con la Danimarca e la Groenlandia che garantisce agli Stati Uniti diritti militari permanenti sull'isola Artica. Tra le notizie del giorno. Monti spiega la bolletta a Ruggeri, trasmissione pesa 4% per imprese e famiglie. Al via ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Cambiamo argomento. Confcom, con il caro energia cresce l'inflazione e diminuiscono consumi e PIL. Elettricità in Italia più cara rispetto ai principali paesi Unione Europea fino a quasi 70 euro MWh. A settembre il prezzo del gas sul mercato europeo TTF registra un aumento del 161,2% rispetto a settembre 2025. Per commercio, turismo e ristorazione oltre 1 miliardo di euro di maggiori di costi nel secondo semestre e nel 2027 si perderebbero circa 6,5 miliardi di euro di consumi. Tra le notizie del giorno. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Cambiamo argomento. Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1. Proprio alla vigilia della sosta, arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, un successo pesantissimo che rinsalda la già traballante panchina di Ivan Juric. Pochi giorni dopo aver sconfitto la Juventus per 3-2, il Sassuolo va KO col punteggio di 2-1 al Lupower Stadium in virtù della doppietta di Bomber Varela. Tra le notizie del giorno. Condanne per 325 anni al maxi processo Nebro di 2, Antoci ha vinto lo Stato. Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del maxi processo Nebro di 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta. The best music in the city, yeah. Radio Delta.

Será que esta mese uno ma me voto viscio ti che bella delusione ti è la ucca di cirasa me sta uscito

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim battere il Lecce una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Tra le notizie del giorno. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Cambiamo argomento. A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato l'annuncio. Il Santo Protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità. Dall'estero. Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, controlleremo la sua sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul Social Truth di aver raggiunto un ampio accordo con la Danimarca e la Groenlandia che garantisce agli Stati Uniti diritti militari permanenti sull'isola artica. Tra le notizie del giorno. Monti spiega la bolletta a Ruggeri, trasmissione pesa 4% per imprese e famiglie. Al via ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Cambiamo argomento. Confcom, con il caro energia cresce l'inflazione e diminuiscono consumi e PIL. Elettricità in Italia più cara rispetto ai principali paesi Unione Europea fino a quasi 70 euro MWh. A settembre il prezzo del gas sul mercato europeo TTF registra un aumento del 161,2% rispetto a settembre 2020.

0: 2025. Per commercio, turismo e ristorazione oltre 1 miliardo di euro di maggiori di costi nel secondo semestre e nel 2027 si perderebbero circa 6,5 miliardi di euro di consumi. Tra le notizie del giorno. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. A rimbattere il Lecce una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Tra le notizie del giorno. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Cambiamo argomento. A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato l'annuncio. Il Santo Protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità. Dall'estero. Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, controlleremo la sua sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul Social Truth di aver raggiunto un ampio accordo con la Danimarca e la Groenlandia che garantisce agli Stati Uniti diritti militari permanenti sull'isola artica. Tra le notizie del giorno. Monti spiega la bolletta a Ruggeri, trasmissione pesa 4% per imprese e famiglie. Al via ieri Portofino Talks 2026, una piazzetta sul mondo, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del paese. A Portofino ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico. Cambiamo argomento. Confcom, con il caro energia cresce l'inflazione e diminuiscono consumi e PIL. Elettricità in Italia più cara rispetto ai principali paesi Unione Europea fino a quasi 70 euro MWh. A settembre il prezzo del gas sul mercato europeo TTF registra un aumento del 161,2% rispetto a settembre 2025. Per commercio, turismo e ristorazione oltre 1 miliardo di euro di maggiori di costi nel secondo semestre e nel 2027 si perderebbero circa 6,5 miliardi di euro di consumi. Tra le notizie del giorno. Addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e della nazionale. Calcio italiano in lutto. È morto a Milano, all'età di 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, con cui è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Dall'estero. Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, controlleremo la sua sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul Social Truth di aver raggiunto un ampio accordo con la Danimarca e la Groenlandia che garantisce agli Stati Uniti diritti militari permanenti sull'isola artica. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim, battere il Lecce una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso, domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Tra le notizie del giorno. A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato l'annuncio. Il Santo Protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio Delta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai!
13: A settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ed eccoci ancora insieme con Indie Music Like Top 100, il viaggio dentro la musica indipendente italiana tra artisti affermati, nuove produzioni, nuove etichette e soprattutto tanta musica che continua a muoversi fuori dai percorsi più prevedibili. Oggi allarghiamo il nostro sguardo alla Top 100 e andiamo a scoprire una zona particolarmente interessante della classifica. Partiremo dalla posizione numero 40 e saliremo fino alla posizione numero 20. Soltanto alla fine vi diremo anche chi occupa la vetta assoluta della classifica. Quindi, volume alto, andiamo a cominciare!

Alla numero 40 troviamo Nico Pandetta con Piccola Mia. Saliamo alla 39 dove c'è Villa Banks con Capricci. Posizione numero 38 per Noiz Narcos insieme a Danno e a Sign, Scarafaggi. Alla 37 incontriamo invece Leon Faun con Niente da Far West. E adesso arriviamo alla prima delle nostre soste musicali, numero 36 della Indie Music Like Top 100, un artista che negli ultimi anni ha costruito un percorso personale muovendosi tra pop, canzone d'autore e ricerca interpretativa. Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui.

0: letto.
1: E continua la nostra salita. Alla numero 35 troviamo Coez con Niente da nascondere. Numero 34 per ultimo con Il giorno che aspettavo. Alla posizione numero 33 ci sono Le vibrazioni con un titolo decisamente particolare, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. Alla 32 troviamo Nugenea con Carré. E ci siamo, perché adesso arriviamo alla posizione numero 31 e alla seconda canzone che abbiamo scelto di ascoltare. Il brano è Cucù Marie, a proporlo Napoleone.

0: Ed è arrivato il momento di entrare nella zona calda. Alla posizione numero 30 troviamo Setu e Giz con Settimana. Numero 29 per Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Alla 28 una collaborazione decisamente particolare, Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.
1: Che sia umano, perché non te ne rende, lo sai che è umano, è come un pane, non ti può mancare mai, ma tu che ne sai?

alla posizione 27 c'è Bad Mary con Chi me l'ha fatto fare. Numero 26 per Cimini con Domani. E alla 25 troviamo Daria Uber con Passerà. Posizione numero 24 per i Santi Francesi, Nebbia. E mancano ormai pochissimi passi alla posizione numero 20. Numero 23, una coppia artistica che continua a regalare collaborazioni interessanti alla scena italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Posizione numero 22, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, Malika Ayan con Una possibilità. E appena fuori dalle prime 20, alla posizione numero 21, troviamo Emma Muscat con Sweet Panorama. Ed eccoci arrivati alla soglia che volevamo raggiungere oggi. Ad aprire ufficialmente la top 20 della Indie Music Like 100 troviamo Il Mago del Gelato, posizione numero 20 con Batti Cuore.

prima di salutarci abbiamo ancora una promessa da mantenere. All'inizio abbiamo detto che soltanto alla fine avremmo svelato il nome di chi guida tutti dall'alto. Questa settimana la vetta della Indie Music Like Top 100 estate parla il linguaggio dell'incontro e della contaminazione. Al numero 1 troviamo infatti Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla insieme ai Filo Q e a Femme Fatale con tutti Bodyguard. E questa la canzone che occupa il gradino più alto della classifica.

e ci siamo fermati alla posizione numero 20. Abbiamo attraversato 21 caselle della classifica Indie Music Like Top 100. Ma naturalmente la corsa non finisce qui. Ci aspettano ancora tante altre posizioni. Questa è Indie Music Like Top 100 Estate. La musica indipendente, quella che cresce, cambia, sorprende e continua a farci ascoltare. Alla

0: dimensione giovane.
1: Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa

toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del Mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Dall'estero. Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, controlleremo la sua sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul Social Truth di aver raggiunto un ampio accordo con la Danimarca e la Groenlandia che garantisce agli Stati Uniti diritti militari permanenti sull'isola artica. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso, domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Tra le notizie del giorno. A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato l'annuncio. Il Santo Protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.

Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1,026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Dall'estero. Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, controlleremo la sua sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul Social Truth di aver raggiunto un ampio accordo con la Danimarca e la Groenlandia che garantisce agli Stati Uniti diritti militari permanenti sull'isola artica. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso, domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Tra le notizie del giorno. A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato l'annuncio. Il Santo Protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Due minuti, un libro.
4: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962. Il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno, Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Dall'estero, Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, controlleremo la sua sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul Social Truth di aver raggiunto un ampio accordo con la Danimarca e la Groenlandia che garantisce agli Stati Uniti diritti militari permanenti sull'isola artica. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve, capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno, Amorim battere il Lecce una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso, domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Tra le notizie del giorno, a Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato l'annuncio. Il Santo Protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta, Radio Delta.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincontro

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Tra le notizie del giorno. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Cambiamo argomento. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Tra le notizie del giorno. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Cambiamo argomento. Amorim battere il Lecce è una priorità. Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Tra le notizie del giorno. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Cambiamo argomento. A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato l'annuncio. Il Santo Protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud con il meteo che tornerà stabile, asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle 2 isole maggiori, con rovesci frequenti, sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

devi iscriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chievo va sotto di 2 gol. Tra le notizie del giorno. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del Mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Cambiamo argomento. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Tra le notizie del giorno. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Cambiamo argomento. Amorim battere il Lecce è una priorità. Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Tra le notizie del giorno. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Cambiamo argomento. A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato l'annuncio. Il Santo Protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud con il meteo che tornerà stabile, asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle 2 isole maggiori, con rovesci frequenti, sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim battere il Lecce una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso, domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il... fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

se pensa che c'ho 20 anni. Credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso, domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il... fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.